0: Eccellenza, vado!
1: Fa il tuo piacere!
0: È pieno il paniere, a penitenza!
1: Fame non ho!
0: Oh, mi rincresce! Vadi quando esce chiuda!
1: Va!
0: Boh!

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, un visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: di buon punto. Comanda la nuova, comanda la caccia.
1: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti non erano di lì, ma tra le frate perduta. E la ventrò. Ne si sola ben presto. Allo scalco lesto il muro del giardino coi miei cagni occhi.

0: C'era il pittore
1: Caradossi.
0: E sa dove l'altro s'asconde. Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia. Io lo trassi in arresto.
1: Meno male.

0: figlio, dite, dove dunque angelo?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dov'è?
1: Non lo so!

0: e Andreotti?
1: Sì.
0: Basta, Roberti.
2: È svenuto.
1: Assassino!
0: Portatelo.
1: Voglio vederlo.
0: Portatelo qui.

0: come ogni giornale a tentare. Che sconfitta, come dove?
1: Alla regna,
0: alla ruga!

0: eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: Temendo sapenda, morte.

0: simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Sì, ma sicuro.
0: L'ordine ch'io li darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!